Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.